ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu, sospiri!

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Sei troppo

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

muerte. La morte, perché mai per me la vendetta del re tardare non potea. Grandissima